Cosa sarko peste räjäi? Cosa sarko peste räjäi? Yeah. Cosa sarko peste?

Maripo in vie suongan tolla ja das hui farga kes questi motto da sa chi de chue hasti mi da Florida good feeling.